0: Cambiare piano stage. Spagnolo pavimento basato. Ryan Castro, Don Galicious. Awo.
1: Awo. Awo.